Ladi, da da la, oyu, da da la, look at the world, da da la, hey ya, we, da da la, jalubu, da da la, mbahu, mi, da da la, hey ya, take my da da la, it's a good one.